lassù, guarda, guarda su, guarda, guarda su, guarda, guarda su. Juana, Juana Azurduy.